0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: nel tuo cuore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:31.
2: Per i piedi, due tra i preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.
3: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 3 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 5 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: I piedi, i tuoi brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 3519.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 8 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 31 minuti.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: italiana.
1: Lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 2, 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 3490.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. L'intesa con il partner sarà eccellente da ogni punto di vista. Vi sentite spinti a non arrendervi mai, neppure di fronte a temporanei insuccessi. Toro. In amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Gemelli. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Cancro. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Leone. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Vergine. In amore farai follie con il partner, al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Bilancia. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Scorpione. Dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Sagittario. Venere oggi ti rende diverso dal solito. Sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Capricorno, avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. A lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Acquario, è probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Pesci, bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete dell'Ente.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 4, 3.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 8 4 3.
1: Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentirti, dammi una risposta. Che poi

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: saldi caldi.
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. L'intesa con il partner sarà eccellente da ogni punto di vista. Vi sentite spinti a non arrendervi mai, neppure di fronte a temporanei insuccessi. Toro. In amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Gemelli. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Cancro. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Leone. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Vergine. In amore farai follie con il partner. Al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Bilancia.

Qualità. Acquario? È probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti i momenti di relax. Pesci, bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 357 2

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
5: Sì, quando sono al volante.

0: tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
1: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 6033.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta

Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Il piede di due tra i preferiti. Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. L'intesa con il partner sarà eccellente da ogni punto di vista. Vi sentite spinti a non arrendervi mai, neppure di fronte a temporanei insuccessi. Toro. In amore affiorerà la vostra vena romantica, rendendovi molto gradevoli e attraenti agli occhi di chi vorrete conquistare. Gemelli. Certi silenzi sono eloquenti e il clima pesante che avvertite dimostra che c'è bisogno di chiarezza e sincerità con i vostri familiari. Cancro. La fretta potrebbe diventare la vostra peggiore nemica, anche perché di solito vi è del tutto estranea. Leone. Per oggi qualche incomprensione domestica legata alla vostra scarsa espansività, unita all'umore non proprio brillante. Vergine. In amore farai follie con il partner, al lavoro sarai apprezzato per la tua precisione e puntualità. Bilancia. Bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. Scorpione. Dovrai stringere i denti oggi e incassare le istigazioni del partner. Tranquillo, raggiungerai presto un chiarimento. Sagittario. Venere oggi ti rende diverso dal solito. Sarai coccolone e romantico e pieno di attenzioni verso il partner. Buone nuove se sei alla ricerca di un nuovo lavoro. Capricorno, avrai dei riconoscimenti inattesi e il tuo umore migliorerà. Al lavoro sarai apprezzato per il tuo impegno e la tua grande professionalità. Acquario, è probabile un malinteso con un'amicizia di vecchia data in seguito a un litigio al lavoro. Avrai modo di alleggerire i tuoi impegni e concederti momenti di relax. Pesci, bellissima questa giornata. Un evento insolito in ambito lavorativo ti renderà euforico e in serata non è da escludersi un invito intrigante. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not legal.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Stazioni Ambiguità. Iniziamo il nostro appuntamento insieme. Ben ritrovati da Vladi. Buongiorno popolo di Radio Jukebox. Ho bisogno del vostro buongiorno, Ho bisogno del vostro buongiorno. Ho bisogno del buongiorno, ho bisogno della carica, ho bisogno di una caffettiera di caffè, perché questa mattina, mamma mia, è più forte di me. No, è così, così. Insomma, questa mattina sono. Vabbè, il vostro buongiorno, fatemelo sentire, per favore, grazie. Ciao.
1: Ecco il mio buongiorno, oh. Vladi. Rossana di Tendenza Vigliana. Ciao.
0: Buongiorno Rossana, ciao.
2: Buongiorno Vladina, buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox da Gianmarco.
0: Grazie Gianmarco,
3: se
0: ciao.
3: Mi chiede Aleda. Buongiorno Vladino.
0: Mamma mia. Scusa, è possibile avere il cappuccino e croissant? Grazie. No, vabbè, senti, la dichiaro. Via Arona 8, Torino, cappuccino e croissant.

0: 393 999 7794. Ho chiesto la colazione, arriva.
1: Vieni a dieta, Vladino, ti porto quattro mandorle.
0: Ma no, le mandorle le ho già, ci sono, volevo la colazione.
2: Ciao, buongiorno da Giulia Tabiella, buongiorno a tutti, buonissima giornata.
0: Buongiorno quante fotografie.
3: Buongiorno Vladi carissimo, dalla meravigliosa Rocella, un abbraccio grande da Melo.
0: Mi ha inviato una marea di foto Melo, da Rocella, mamma mia, fantastico, guarda là, che bello. Ah, è bellissima la spiaggia. 393 999

0: Loco Loco su Jukebox 3939977794. Fatemi sentire.
1: Meglio piano. Tardi che mai. Buongiorno da Beppe.
0: Buongiorno, Canterino. Quest'oggi Beppe Canterino. Chissà come mai, chissà come mai.
2: Sì. Ascoltare
0: cosa?
2: Canzone di Mario Più,
0: sì.
2: Grazie,
0: Vladi,
2: ciao.
0: Mamma mia, fischiava tutto, c'era un po' di tutto. 3939977794 sono le mie.

novità con Radio Jukebox. Ragazzi, ne abbiamo bisogno. Io questa mattina, mamma mia, se ne ho bisogno. Non so come mai. No, secondo me la motivazione potrebbe essere. Allora, vi racconto, avete presente quando a un certo punto sei lì pronto per andare a dormire, poi passi vicino a un mobile, butti giù il profumatore ambiente, quello con, avete presente quello con le bacchette dentro, quello? Insomma, completamente rotto, completamente macchiato il pavimento e completamente questo odore forte che mi ha devastato questa notte, ma mi ha devastato, non ne potevo più, ero quasi intontito.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Zero Drama su Jukebox. Dobbiamo salutare un'amica di Novara, giusto? Fammi vedere un attimino perché ho perso il messaggio. Mi chiamo Silvia, ti seguo da Novara e ti richiedo la canzone di Rob e insieme ai Finley Zero Drama. C'è anche Diego da Trento, anche lui voleva ascoltare Rob. Un saluto. La carica, insomma, possiamo dire la carica, insomma, ci sta. 393 999 7794, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone Amore di contrabbando,
0: Cristiano Malgioglio,
1: se possibile. Grazie, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito.

0: sognando. Cristiano Maggioglio con Amore di Contrabbando. Devo salutare Giulia. Ciao, vai, sentiamo
1: le nostre... Anche Fabrizio Torino c'ha il problema del profumo, perché no, te sta spiegata.
0: Non è un problema.
1: Io piuttosto di stare a dormire la mattina, che potrei dormire un po' di più, va a camminare la mattina presto, perché sennò mi moglie si mette il profumo.
0: Vabbè,
1: e non so
0: bene
1: che razza di profumo sta usando. Mi sveglia tutte le volte, tutte le mattine. Cioè, di là
0: no,
1: che poi mi sta accendendo la luce in camera mentre dormo, queste cose qua. Comunque sì, il profumo dà fastidio anche a me.
0: No,
1: ciao Fabrizio Torino, ciao Adina, poi la richiesta l'anno dopo. Ciao Adina, ciao.
0: Fabrizio probabilmente non mi ha ascoltato. Io ho rotto una bottiglia di quelli dei profumatori per ambiente, quelli con le bacchette dentro, sparso per casa. Oltre pulisci, raccogli i vetri, c'era questo odore fortissimo che a me piacciono, ma in quel caso era tutto concentrato sul pavimento di casa.

0: 393 9997 794. Vladi, per i profumatori passa quelli elettrici. No, no, li abbiamo. Tu passi a un certo punto e profumi del profumatore elettrico, ovvio. Restate con noi, questa è Radio Jukebox, 393 999 7794.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Alessandra Moroso con Notti Blu su Radio Jukebox, richiesta da Mauro. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate.
1: Buongiorno,
0: sempre
1: mi chiamo Alessandra, ascoltare la canzone di Neck Francesco Renga, pazzo di te, grazie mille, un abbraccio.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Alessandra.

0: Francesco Renga insieme a Neck, pazzo di te. Vai, sentiamo voi. Ciao.
1: Buongiorno Vladi. Ciao.
0: Buongiorno.
1: Sono Andreina. Mi faresti sentire
0: cosa?
1: Ed Sheeran con Perfect.
0: Volentieri.
1: Grazie e una buona diretta, un abbraccio forte. Un bacione. Ciao.

0: 393 999 7794, ci siete voi. Ciao,
1: ciao Vladi, buona giornata, siamo Chiara e Rita e volevamo sentire Stelle di Joliet. Grazie.

Radio Jukebox 393 999 7794. Scaricate la nostra app, state in nostra compagnia sempre, anzi siete protagonisti con noi. ADN Play, ci potete guardare e ascoltare, poi avete la possibilità di scaricare ADN Play e ritrovarla sulla vostra automobile, Apple Car, Android, insomma vi teniamo compagnia finché connessione non ci separi.

0: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Vanessa Ramazzotti con Canzoni Lontane su Radio Jukebox, richiesta da Raffaele. Buongiorno
1: Radio Box, buongiorno, sì, dal vostro Sabino Vemo. Buongiorno
0: Sabino,
1: saluto la grandissima mia moglie Maria,
0: sì,
1: saluto la mia cognata Angela Zambieri e saluti a tutti le zie, nipoti e cugini da Sabino Memo. Ciao!
0: Ciao! Ciao Sabino. 393 999 7794. Accontentiamo Davide Vera con Luca Carboni e Mare Mare. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: Luca Carboni.
1: Questa era Mare Mare su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. E ciao Davide, ciao Vera.
2: Ciao, sono Cri a Moncalieri.
1: Buongiorno Cri.
2: Mercoledì a tutti e un buongiorno a tutti. Volevo ascoltare una canzone di Bonnie, quello che cantava
1: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
2: D'amore, non so okay. Come si dice il cognome. Okay. Grazie. Qualsiasi, sono tutte belle. Un bacio. Ciao ciao.

0: Total Eclipse of the Heart, grande, grazie per la sua musica, ci ha lasciato da qualche giorno, grazie Bonnie Tyler, grazie veramente per la sua musica. 393 999 7794, ragazzi, mamma mia, volano, ta ta ta ta ta. La prima ora è passata.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su McDonald's.it.

0: Power con Felicità su Radio Jukebox, richiesta da Anna per augurare ovviamente buon anniversario 20 anni alla figlia Santina e a Giuseppe, 20 anni di matrimonio, bellissimo. Ciao Anna, un bacione, vai, ciao, buongiorno.
1: Ciao Bradi.
0: Buongiorno. Oh.
1: Sono Anna da Vivo.
0: Ciao Anna, buongiorno. Come stai?
1: Buongiorno.
0: Come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
1: Vorrei ascoltare un brano.
0: Cosa mettiamo?
1: Serenata.
0: Sì.
1: Canzoni di Toto Cutugno.
0: Vai, Sanremo, me lo ricordo. Sì.
1: Complimenti,
0: va bene,
1: per la tua trasmissione.
0: Grazie tesoro.
1: Ti auguro una buona giornata a te e a tutti voi. Grazie. Ciao da

Antonio, serenata su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno a Daniela che ha richiesto Per sempre sì di Salda Vinci. Saluta Carmen, Monica, Angelo, Daniele e Carmelo.

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggio super.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
0: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

richiesta da Mario per Alessandra, una canzone per te, insomma una canzone d'amore degli 883. Secondo me la mia amica Irene non ha ancora capito che ricevere il messaggio con su scritto Vladi dopo questa canzone la puoi mettere, insomma ognuno faccia il proprio, ok? Ciao Irene, gliela mettiamo o non gliela mettiamo? Non gliela mettiamo, arriva ultimo, piccola stella. Ciao Silvana.

0: Nicola Stella, ultimo su Radio Jukebox. Buongiorno Silvana, un bacione a lei. Tanti auguri Luca. Buongiorno Vladi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi compio 51 anni e vorrei regalarmi una canzone. E già, di Vasco Rossi. Un abbraccio a Radio Jukebox. Tanti auguri a te Luca, ci ascolta da Bricherasio. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri Luca, buon compleanno anche da parte nostra.
1: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

Marco Rossi con Ehi Già su Radio Jukebox. E tanti auguri Luca, buon compleanno. Tanti auguri a Luca che ci ascolta da Bricarasio. 393 999 7794, restate con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche

0: quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Carmela, mi piace, insomma, grande ciofi, mi piace proprio questo ragazzo.
1: Tonino da Drossi,
0: ciao Tonino.
1: Tauro. Buongiorno a te, tutti quelli della Radio Box e tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Se mi fai ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio,
0: sì?
1: Una nota al telefono, la dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ciao, Tonino da Drossi, piana di Gioia Tauro.

0: Gigi D'Alessio, Una notte al telefono, e anche oggi il nostro amico Tonino D'Adrosi ci ha regalato delle immagini bellissime del mare. Sentiamo
1: buongiorno
0: voi.
1: Blachi, buon mercoledì, sono Irene.
0: Ciao Irene,
1: vorrei
0: buongiorno.
1: Dedicare una canzone al mio Alessandro.
0: Quale?
1: La cura di Franco Battiato.
0: Va bene.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ce l'ascoltiamo.
1: Ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito, eccola. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Santo, La Cura, su Radio Jukebox 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ciao, vai vai vai.
1: Buongiorno Radio Jukebox, volevo... Allora, innanzitutto ti faccio un saluto dalla ditta Bolla di Vaie, dai, idraulica.
0: Grazie,
1: i migliori
0: ragazzi
1: in circolazione.
0: Bravi.
1: E poi volevo chiederti una canzone di Vasco Rossi, Come nelle favole.
0: È andato
1: e
0: in
1: la
0: onda.
1: Dedico alla mia ragazza Martina, che è una ragazza speciale. E niente, un saluto a tutti, una buona giornata.
0: Grazie, buona giornata anche a te, è andato in onda. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
1: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole,
2: dai vieni anche tu.
3: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sentiamo De Mischilla, questa è La Testa Gira su Radio Jukebox. Ciao,
1: sentiamo. Buongiorno, buongiorno popolo di Radio Jukebox. Come ecco. State? La mia voce è un po' che non la sentite, vero?
0: Dove sei stato?
1: Eccomi, sono Giuseppe da Catania.
0: Dove
1: ciao
0: sei
1: a tutti,
0: stato?
1: Ragazzi, ogni tanto ci sono, ogni tanto no.
0: Dove sei stato, Giuseppe?
1: Così la vita, è così, così, così.
0: E non va bene.
1: Volevo dedicare una canzone alla mia ragazza.
0: Sì?
1: Per farle capire che... Cosa? Lei si sente brutta, giusto? Si sente tipo abbassa autostima.
0: Insomma,
1: in effetti sì, è brutta.
0: Ma come è brutta?
1: Quindi si deve rassegnare. No, sto scherzando!
0: Giuseppe!
1: Amore, sei bellissima!
0: Giuseppe!
1: Ti chiamogli brutta di Alessandro Canino.
0: Pure la
1: che
0: canzone.
1: Dici? La mettiamo?
0: Va bene.
1: Dai, perché alla fine il testo non è così male. Avanti, mettiamogli brutta.
0: Va bene.
1: Per farle capire appunto che non è
0: che non
1: brutta.
0: È brutta.
1: Vabbè,
0: ok.
1: Giusto. Cioè,
0: no,
1: siamo
0: no,
1: capiti,
0: no.
1: Va bene. Ciao a tutti,
0: vuoi
1: una buona giornata, vi voglio bene, un bacio.
0: Un abbraccio, Giuseppe. Ma io mando un bacione alla tua fidanzata. Vabbè, non puoi dedicare la canzone brutta alla tua fidanzata, Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe.

0: Sandro Canino con Brutta. No, sto leggendo il messaggio di Giuseppe. Ancora ferie ad agosto e a settembre a Amsterdam, così la lascio lì e me ne torno da solo. Giuseppe, ciao Giuseppe. 393 999 7794, un bacione alla sua fidanzata.
1: Ciao Vladi, mi faresti ascoltare un pezzo di George Michael? Buona giornata a tutti da Beppe.
0: Lo ascoltiamo insieme a Mary J. Blige con Haas. 393 999 7794.

393 999 7794. Grande George Michael insieme a Mary J. Blige. Salutiamo Beppe. Questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Audio 2, sì che non sei tu su Radio Jukebox. Devo salutare Luisa che l'ha richiesta. Ciao 393 999 7794, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, ciao. Vladino Patatino.
0: Ma ciao.
1: È la stagione delle corse, per quello non mi faccio sentire.
0: Ho capito.
1: Comunque volevo solo mandarvi un abbraccio e dirvi che sto bene e si lavora.
0: Ci stavamo preoccupando.
1: Ciao belli, Nico da Torino.
0: Ci stavamo preoccupando. Ciao Salvina che ha richiesto Enola Gay e che mi ha detto: questa canzone mi ricorda il mio fidanzamento con quello che poi è diventato mio marito, però il ricordo è quello. Questa è stata la nostra colonna sonora.

0: lei, i ricordi, perché poi la musica ti porta a quello, i ricordi.
1: Buongiorno,
0: i momenti.
1: Vladino, è giunta l'ora dei saluti quotidiani.
0: Buongiorno.
1: Siamo quindi i colleghi di Aitta Castagno, gli amici, sì, della Buffa, il mio amore Davide. Io sono, bene, Maria da Giaveno. Ciao, buona diretta.
0: Buongiorno Maria. Francesca ha richiesto Mida con Rosso Fuoco. Questa è Radio Jukebox.

0: ti viene da morderti le labbra. Mamma mia, vabbè, rosso fuoco con Mida.
1: Buongiorno, sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Mi faresti ascoltare gentilmente l'ultima dei Coldplay? Grazie mille buona giornata a tutti.
0: Li ascoltiamo con In My Place. Questa è Radio Jukebox.

Coldplay con In My Place su Radio Jukebox. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica, anche quella di Simone e Vincenzo.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: diavolo immenso Radio Jukebox 393 999 7794.
1: Buongiorno Jukebox Family, ciao Ladino, come stai?
0: Bene,
1: sicuramente
0: grazie.
1: Profumato, eh?
0: Si lascia stare.
1: Vabbè, capita. Senti cortesemente stare. Oggi potresti farci ascoltare di Luca Carboni le ragazze.
0: L'ho messo.
1: Ti ringrazio, saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Fate i bravi.
1: Ed essendo bravi continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Ma no, lui oramai è su Budè. Fate i bravi. Lui non so se è così bravo. Scusa ma ti chiamo amore. La richiesta a Dani da Novara. Un bacio a lei.

393 999 7794. C'è un'allerta meteo in Piemonte, insomma, caldo record, allerta temporali violenti.

0: nostro Dio Jukebox, richiesta da Dina da Bisignano. 393 999 7794. C'è Fabrizio che scrive: sembra ci sia un passaggio di forti temporali zona nord Torino, puoi informarti dagli ascoltatori? Ma io credo che non ci sia ancora, sta già piovendo da qualche parte? Insomma, è arrivata la pioggia? No, chiedo, mi informo. 393 999 7794.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: John Tonacci, You and Me su Radio Jukebox. Cioè, chi mi mette al corrente che ci viene? In questo istante sta diluviando. Insomma, c'è Ale che scrive: ci viene, diluvia. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Io voglio

0: mamma mia.
1: Ritornerò in ginocchio da te. L'altro non è. Non è niente per me.
0: Bene, bene, bene.
1: Ora
0: bene.
1: Lo so. Ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te.
0: Ma che bello.
1: Ciao Vladino, buon mercoledì. Casa Tutela presente oggi. Vada per lo spinacino al burro. Ciao Belfiel.
0: Buono lo spinacino al burro. 393-999-7794. Eddie Brock, non è mica te. Su Jukebox.

0: Eddie Brock con Non è mica te su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Eccomi. Buongiorno a te, tutto per Radio Jukebox. Buon mercoledì a tutti, come stai?
0: Bene, sono Fabio. Grazie, tutto a posto.
1: Oggi c'è una splendida giornata, nuovamente calda.
0: Beh,
1: stiamo ascoltando come sempre. Cortesemente, mi puoi fare ascoltare oggi The Beloved con Sweet Harmony, una canzone del passato che non ascolta tempo. La dedico a mia grande amore Silvana, mi chiamo Martina, a te tutto proprio Jukebox. A più tardi con buon pranzo Fabio e Silvana. Ciao, grazie.

0: Harmony, sono di Jukebox.
1: Sbaglio o era la colonna sonora di un film o una serie, un telefilm, adesso non ricordo bene. Però mi ricorda qualcosa, mi ricorda qualcosa. C'è Fabio che sta scrivendo, insomma. No, mi ricorda qualcosa, insomma, una serie televisiva probabilmente. Giusto? Ricordo bene? Ecco, Dawson Creek. No, non era Dawson Creek. No, questo l'ha scritto Ottavio, ciao. No, non era Dawson Creek. Era un'altra serie. Però mi ricorda qualcosa. Vabbè, qualcosa. Restate con noi tra pochissimo. Melrose Place, grazie. Vedete che Fabio sono lì.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: volo con grande amore la richiesta a Ines per salutare l'angelo del marito. Edoardo però sta preparando il tabulè, giusto? Che piaceva tanto a suo marito e ora piace ai figli e ai nipoti. Un abbraccio grande, ciao Ines. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao.
1: Sta facendo caldo lì?
0: No,
1: qui sto morendo.
0: Cosa? Anch'io.
1: Sto sciogliendo con sudore.
0: Anch'io.
1: E mi fai anche una musica, mi gira la testa.
0: L'ho già messa.
1: Per favore.
0: Già messa.
1: Signore dos Santos.
0: Già messo.
1: Così giro la testa fino che muoio.
0: No!
1: Ah.

0: Lisa con canzone estiva su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao Vladi, come è? Tutto bene?
0: Bene, bene.
1: E niente, è possibile ascoltare la canzone Babilonia, sì. Burn Again? Grazie mille, buona giornata a tutti i radioascoltatori, da Riccardo.

0: Sunny James e Rain Marciano con Borga Gay Babilonia su Radio Jukebox. Fai sentire cosa c'è.
1: Sai che ti dico, Vadi? Se il prossimo anno, il 2027, il caldo è così,
0: che fai?
1: Vecchietto come me, amore, non esiste, muori. Muori prima dell'ora, perché no, troppo.
0: Condizionatore.
1: È troppo cade, troppo faticoso, mamma mia, non ho mai visto in vita mia, non posso più, quasi quasi mi scappo in Brasile che è inverno, pelo meno se caldo lì non soffremo adesso, per l'amore di Dio,
0: amore,
1: un caldo di questo prossimo anno io non resisto, non sto proprio,
0: no,
1: voi prima
0: devi restare con noi.

0: 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox, anzi, dove siete, cosa fate, con chi siete? Fatemi sentire le vostre voci. 393 999 7794.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

393 999 7794. Era Anna con noi. Fantastica. E ci siete voi, anzi, dove siete, cosa fate, con chi siete? Ciao Vladi, sto mangiando in auto perché non posso andare a casa, ma ti sto ascoltando, per questo buon appetito. No, vabbè, non è bello fermarsi lì, insomma, quanti sono? Intanto devo andare a salutare il nostro amico Federico che sta mangiando in auto. Allora c'è Sebastiano che ci saluta, Maurizio, Silvia, Simona sono insieme in macchina, grazie ragazzi, ben sintonizzati con noi. Questa è Radio Jukebox.

nostro Radio Jukebox. Insomma, stanno circolando le fotografie di Stefano De Martino che spazza il balcone di casa sua a Napoli. Insomma, anche lui pulisce. No, anch'io, no, mi metto al corrente, pulisco casa, insomma, lavo il pavimento, passo l'aspirapolvere.

0: fuori di Salvador Dalì.
1: Marrakesh, quel pechegno con Salvador Dalì su Radio Jukebox. La richiesta aspetta un attimo, da Gattinara, un amico da Gattinara, fammi vedere un attimino, ma come si chiama? Federico, giusto? Fammi vedere, Federico da Gattinara, ciao, è lui che l'ha richiesta. Sentiamo le vostre.
2: Bradino, buona giornata a tutti da Enza Yuba. Per la fidanzata di Giuseppe, sei bellissima.

0: House, Radio Jukebox, via Hanzo, pure il mondo su Radio Jukebox. Ci siete voi, ci sono le vostre canzoni preferite. Devo andare a salutare, come si chiama, Alessia, giusto? Vorrei dedicare a mio marito meraviglioso amore, ma non ce l'abbiamo, di Alessia Maisto, ecco. E vorrei dedicare anche queste parole a mio marito, ecco, anche se siamo lontani fisicamente, ma restiamo vicini con il cuore. Quanto, e quando ti manco, la sera alza gli occhi al cielo e ricorda che stiamo guardando le stesse stelle, la stessa luna. Ti amo, biondo, restate con noi, questa è Radio Jukebox. Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: su Radio Jukebox, 393 999 7794. Sentiamo, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno mercoledì da Francuzzo.
0: Buongiorno Francuzzo.
1: Oggi devo dire una cosa, oggi da noi a Palermo è festa rosso, perché
0: Santa
1: oggi
0: Rosalia
1: 402 anni della scomparsa della nostra Santa Rosalia. Noi abbiamo la Santa a Palermo, la nostra patria, la nostra Santa Rosalia.
0: Certo.
1: Ognuno c'ha tipo a Catania c'è Sant'Agata, a Napoli c'è San Gennaro, qua
0: a
1: noi a
0: Torino
1: Palermo,
0: San Giovanni.
1: Da Palermo però, perché Capaci non è Capaci, già
0: c'è
1: non è
0: suo.
1: Più festa.
0: C'è il suo.
1: Vai a Villa Abate, sud Palermo, sì? Non è più festa. Palermo,
0: tutti
1: Palermo
0: suoni.
1: È festa oggi della nostra Santuzza, Santa Rosalia.
0: Vai, vai, vai,
1: che
0: vai.
1: Se per favore gli voglio dedicare,
0: dimmi,
1: la canzone Vivo per lei, perché noi palermitani viviamo per questa santa.
0: E allora ce l'ascoltiamo subito, Bocelli e Giorgia.
1: Ti abbraccio Vladi con un bacione, un bel mercoledì, e come diceva la buonanima del nostro grande defunto attore Franco Franchi,

di Romancino, Carmen Consoli con L'odore del mare. Ciao a Stefania che ci segue da Candelo. Restate con noi 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Renato Zero con Amando Amando, la richiesta Arianna 393 999 7794. Sentiamo le vostre voci. Ecco, ciao
1: Radio Jukebox, visto che la canzone che ho chiesto l'avete già messa, di Vasco Rossi,
0: sì?
1: Se mi puoi mettere per favore o Anima di Sierra o Due Secondi di Sierra, sempre.
0: Va bene.
1: Grazie, buona giornata a tutti. Ciao Vladi.
0: Ciao, ciao Cris, ascoltiamo Anima. Questa è Radio Jukebox.

0: Un'anima su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi, buon pomeriggio, un saluto a tutta Jukebox in ascolto, in particolare a Marina, Paolo da Rivalta, Marco Acumen, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi volevo ascoltare, se possibile,
0: sì,
1: la canzone degli Ace of Base, Life is a Flower.
0: Bella.
1: Grazie, ti auguro un buon lavoro e un buon proseguimento di giornata. Ciao.

gli Ace of Base 1998, Life's a Flower. 393 999 7794, numero a vostra disposizione, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo può finire. Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro, era il 2003 dall'album 111. Devo salutare Momo, ciao.
1: Ciao Vladi, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Vorresti ascoltare per piacere la canzone La notte di Arisa?
0: Va bene.
1: Un caro saluto a te, a tutto Radio Jukebox, a tutti gli ascoltatori.

Marisa la notte su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Intanto ciao Francesca che vi ha richiesto la notte. Andiamo ad accontentare l'amico Luigi De Rossano, sta lavorando con la nostra musica, è sempre con noi, arriva Falco. Radio Jukebox.

Elena scrive: puoi salutare i miei colleghi Gabriella, Maurilio, Enrico e Maria Rosaria? Certo che sì. Un saluto e vai, andiamo a salutare Luigi. Ciao Luigi da Rossano. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Noi soddisfiamo quel che possiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Claudio Baglioni con Amore Bello su Radio Jukebox. Lori da Catania, ciao, quanta bella musica questa mattina. Non mi sembra che Baglioni sia stato richiesto. Potresti per favore farmi ascoltare Amore Bello? Grazie, e un bacione a te, ben sintonizzata con noi. Vladi, buongiorno, continua imperterrito questo gran caldo, mamma mia, che lo dici? Oggi ho una richiesta un po' difficile, vediamo se riesce ad accontentarmi con Hula Hop di Plastic Bernard. Ce l'ascoltiamo, questo è il messaggio di Claudio. 3939

0: l'hula hoop, vero? Da oggi se ne vedono molto meno, non mi sembra, forse in qualche supermercato ne è, però i bambini non ci giocano più così tanto. Era Plastic Bernard su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladino, mi faresti ascoltare una canzone di Romeo Santos per la mia cra?
0: Va bene.
1: Un bacione, Sabrina da Biella.
0: Arriva lui con Proposta Indecente. Le proposte indecenti non sono male, non arrivano mai. E niente, nulla.

Mamma mia quanta sensualità con Romeo Santos. 393 999 7794. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ricky Martin, questa era Maria. Ciao Cristina da Acri, la richiesta a lei.
1: Buongiorno, Radio, sono via. Mi metti la canzone di Samurai J per mio marito Stefano, con questo bacione che lo amo tantissimo, a Monique, a Katiuscia,
0: sì,
1: che è zia del piccolo Nicolò.
0: Grande.
1: E agli ascoltatori. E bacioni, via.
0: Ciao Lia, un bacione. Scusatemi.

0: AJ Ossessione su Radio Jukebox, vai, sentiamo voi, ciao, sentiamo le vostre voci.
1: Ma buon pomeriggio, buon mercoledì carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino, tutto ok?
0: Ma arriverà la pioggia, sì, tutto bene, tutto a posto.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare Fiori di Maggio di Concato, una
0: bella
1: canzone che è bellissima
0: e
1: per me significa tantissimo.
0: Cosa significa?
1: In primis come sempre e tutte le canzoni che richieda la radio le dedico a te.
0: Grazie.
1: E agli altri ascoltatori, logicamente.
0: Eh no, o a me o agli altri.
1: Niente, ti volevo aggiornare per quello che riguarda meteo. Occhio al temporale che potrebbe esserci stasera per Torino provincia.
0: Stasera?
1: Ci sentiamo domani. Ciao ciao a tutti.
0: A che ora? C'è mica un orario, no? Perché qui sentono già dei tuoni. No, dico. Mamma mia. Vabbè, Fabio Concato, Fiori di Maggio. Questa è Radio Jukebox.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questa è Radio Jukebox, 393-999-7794. Voglio salutare anche tutti quanti tazzisti sintonizzati su Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.

0: Blancale, anime e cuore, mamma mia che bella, insomma, grande Serena Blancale.
1: Ciao Vladino, sono ciao. Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile ascoltare Stay con Pier Cossò e Bonnie Bianco.
0: Volete,
1: ti ringrazio, qui ti saluta tutto il mio staff del Paradiso dei Sapori, saluto Acquame, Roberto Mare, Teresa, Giusy da Palermo e la nostra dolcissima Cristina. Un abbraccio dal Paradiso dei Sapori, questo è sempre per te.
0: Bene, bene.
1: Ciao.

0: 393 999 7794. È un momento romantico, ballettino, che carini che erano, giovani, no, era un film.
1: Mamma mia, buon pomeriggio, qui dalla annuvolata Montalenghe Sud, qui secondo me due gocce le darà prima o dopo. Da Michele Marco,
0: non faccia danni.
1: Allora Vladino, mi sa che ho acceso un po' di interesse verso il pisellino.
0: In che senso?
1: Secondo me quei due ragazzi di Borgaro,
0: cosa hanno fatto?
1: Secondo me vogliono capire qualcosa di più sul pisellino di Casa Tutela.
0: Ma in che
1: allora,
0: senso?
1: Detto questo, anche perché da noi l'ortaggio non è mai banale, ma sempre
0: il ristorante.
1: Perché oggi spero di fare una richiesta gradita a tutti gli amici di Jukebox, e quindi ti richiederei un pezzo da ballare stretti stretti, Vladino. Take My Breath Away dei Berlin, la voglio dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox. Vladino, più tardi andrò a fare una corsetta facendo qualche ripetuta, se ti vuoi unire io ti aspetto volentieri.
0: No.
1: Ciao Vladino, buon travai, mi

con Take My Breath Away su Radio Jukebox. Bella, bella, bella. Devo essere sincero, mi è venuta anche un pochettino la voglia di riguardare il film Top Gun. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anna Tatangelo con La più bella. Salutiamo Meo, la sua mamma è volata in cielo. Un abbraccio grande. Sentiamo le vostre voci, ciao!
1: Luigi DJ Barletta, ho ascoltato una bellissima canzone di Biagio Antonacci.
0: L'abbiamo messo.
1: Quanto tempo e ancora.
0: L'abbiamo messo.
1: Dedichiamo la moglie Federica, alla figlia Lezza, alla bellissima mamma Katia. Saluta fratello Checco DJ, un bacio alla mia nipotina Giusy.
0: L'abbiamo già messo, è già andato in onda. C'è la nostra amica Laura, ci segue da Prato, Francesco Gabbani, Summer

0: Francesco Gabbani, sera Summer Punk su Radio Jukebox. 393-999-7794, Laura da Prato, un bacio, vai.
1: Caro Vladi, hai ragione, sta già tornando adesso perché tra poco verso Torino piove, ok?
0: Tra poco
1: poi
0: quanto?
1: Smette e ricomincia stasera verso le 8.
0: Pure?
1: Le 9 via, ok?
0: No, dai.
1: Poi rismette di nuovo. Ciao, bella domani.
0: Non è una bella cosa, sono senza l'ombrello. E dai.

0: waste what I feel I deserve.
1: Era favoloso su Radio Jukebox. Vladi, qui un fresco, ha piovuto, si sta da Dio finalmente. Questo il messaggio che arriva da parte di Laura, che ci ascolta da Giaveno. Orbassano tuona, non forte, piove ma non fortissimo. Grazie, questo per quanto riguarda Torino e la provincia di Torino. Devo andare a salutare Carmelo.

0: il termine.
1: Ho bisogno dei vostri saluti. Ho bisogno dei vostri saluti.
0: 393-999-7794. Saluto Francesca da Catania. Un bacione alla nostra amica Francesca che ci segue da Catania. Però ho bisogno di voi, del vostro saluto, del vostro.
2: Buon pomeriggio a tutti da Beppe.
0: Grazie Beppe, ciao, un salutone all'amico Beppe. 393-999-7794. Ciao.
3: È arrivata la bufera.
0: E che mo?
3: È arrivato il temporale.
0: Ma che cos'è?
3: Chi sta bene, chi sta male.
0: No, vabbè, ragazzi, chiudiamo.
3: Chi l'ombrello non c'era?
0: Ma che canzone era?
3: A domani, Vladi.
0: No, ragazzi.
3: Un bacione, ma... ciao.
0: Ma che canzone, ma dove l'ha tirata fuori?
4: Ciao, Vladi, da... buona doccia che sei senza l'ombrello, buona doccia.
0: Non sei carino.
5: Qui a zona Crogliasco di Luvia. Ciao a tutti, ciao Vladino, da Gianmarco, a domani.
0: Ok, ragazzi, mi fate uscire dallo studio così almeno non rischio la pioggia perché non ho nemmeno un ombrello. Niente, no, nulla, nulla. Ci ritroviamo domani, vi voglio bene, ciao ragazzi e mi raccomando, ciao Lori, sempre Radio Jukebox, a tutti, ditelo a tutti.
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte! Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristorante Le Due Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
6: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
7: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
6: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
7: Confezionimargherita.it.
6: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
7: Tutta convenienza.
6: A Sanfrè.
8: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente,
10: 800 940 974.
9: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rita, un elettrodomestico fuori garanzia. I soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico. I costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Radio
1: Jukebox. Allora, stavo pensando...

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Radio
0: Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: domenica 19 luglio, Benefica on the Road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the Road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
1: Correte, correte, saldi caldi da Dotac.
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
3: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco. Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro, finanziamenti a interessi zero anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Dotac, il più grande del Piemonte, sconti fino al 70%.
1: Correte!
4: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. It's Britney, bitch.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
4: Cosa vuol dire saldi caldi?
5: Che per trovare altrove questa convenienza, stai fresco! Sconti fino al 70%, divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
6: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
3: Correte!
7: Totac.
8: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Google Play.
1: 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Domenica 19 luglio, Benefica on the road arriva a Bardonecchia. Il mercato d'eccellenza ti aspetta per una giornata all'insegna dello shopping, della qualità e dell'allegria. Scopri un'ampia scelta di abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, articoli per la casa e tante altre occasioni a prezzi incredibili. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 in Piazza della Fiera per vivere insieme una giornata speciale. Domenica 19 luglio, Benefica on the road è a Bardonecchia. Non mancare e seguici sui social.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.com.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggio super.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
5: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente,
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
9: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 장이야 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656.
1: Correte! Correte! Saldi caldi da Totac!
2: Cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: A Frossasco Pinerolo, divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte!
3: Totac.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente...
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0395.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su Fineco.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Puoi richiedere con il codice 8 4

0: cosa vuol dire saldi caldi?
1: Che per trovare altrove questa convenienza stai fresco! Sconti fino al 70%. Divani disponibili subito a partire da 290 euro. Finanziamenti a interessi zero, anche senza busta paga, e inizi a pagare fra 6 mesi.
0: A Frossasco Pinerolo, Divani Totac, il più grande del Piemonte. Sconti fino al 70%.
1: Correte! Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2, ristorante Le Due Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6, 2, 3.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: anno lo puoi richiedere con il codice 4094.
1: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo

momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: puoi richiedere con il codice 4610.
1: Conosco le certezze dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 6 8 2

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4452.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Scooch. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 5 1.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non far

che prendo solo il buono, che ho imparato a crescere errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado,

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7666.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.